0: here tonight? Where are you?
1: On a les amis du de la France aussi.
0: Ouais.
1: Tanti dall'Italia anche. Ma ci sono anche degli svizzeri o dei lugani?